0: E buongiorno, buongiorno a tutti, cari amici e care amiche, benvenuti anche a questa prima puntata di ottobre, questo bellissimo giorno, insomma, di ottobre, d'autunno. Siamo qui su 93.3 FM, CFM Radio, La Vita è Bella, Redefining Radio in Your Community in 1978, e siamo qui con ovviamente il nostro DJ Stefano, c'è il nostro DJ Nino che
1: buongiorno,
0: è tornato.
1: Buongiorno, buona domenica.
0: And he's back. E oggi abbiamo un ospite molto molto speciale, perché abbiamo l'onore e il piacere di introdurre una persona che non solo celebra l'Italia come luogo, ma anche come modo di vivere. È un modo di vivere. Stiamo parlando di Danila Di Croce. Mo qui ci aggiungiamo che le fa di tutte, bisogna dire cosa non fa, ma noi parliamo quello che fa. Allora, scrittrice, insegnante di lingua, musicista, mamma, perché ovviamente mamma, poi parliamo anche quello, mamma è il lavoro proprio quello più impegnativo tante volte, ma il più bello, fondatrice di Vive la Dolce, uno spazio dedicato alla cultura italiana, alla creatività e a quei piccoli momenti che rendono la vita più bella, e anche la voce del podcast Viva la Dolce. Find Your Dolce, Viva la Dolce, Find Your Dolce, lo cambiamo, aggiustiamo qui, ed una delle

0: Creatrici di Serata, un progetto che porta l'energia dell'Italia contemporanea alla comunità italo-canadese a Toronto e nei dintorni. So we have here Daniela Di Croce, writer, musician, language teacher, mother, of course. You have your own podcast. You've been one of the co-founders and creators of Serata, which many of our listeners are very well. So, without further ado, benvenuta Daniela. We're so happy to have you.
1: Grazie. Wow, what an introduction. Thank you so much. It sounds almost overwhelming, to be honest. It's a pleasure to be here. I'm very happy to have the honor of being on your show. Thank you so much.
0: We love it. We love it. We made it. Hey, it was a little...
1: Oh, I know. But I was explaining, that's sometimes the way things go, you know? Life.
2: That's okay.
0: We love it. We love it. We love it. That's perfect.
2: It's a Sunday, so there's not too... You don't have to rush too much.
1: Exactly.
2: It's good. It's relaxed.
1: Well, as I was
2: Sunday.
1: Saying, your intro song set the pace. So
0: that's right.
2: That's it.
1: It was beautiful.
0: Yeah. Piovani, la vita è bella. Siamo a posto, siamo a posto. So we're so excited. Of course, Daniela parla bene l'italiano.
1: Sì, sì.
0: E quindi avremo il piacere un po' di chiacchierare insieme nella prima componente di italiano. Parleremo un po' delle sue radici, parleremo di questo... di questo modo di vivere che ne hai fatto molto di più che un modo di vivere, certo, lo vuoi celebrare, lo vuoi condividere anche con tutti gli italo-canadesi e quindi ne parleremo e poi il nostro Eugenino ci porta nella componente inglese, il nostro che è un altro abruzzese, attenzione!
1: Ok, allora adesso mi sento proprio adagio.
2: Sì,
0: siamo a posto, posso anche andarmene via io. No, siamo contenti e poi avremo come sempre le nostre canzoni che ci portano a proseguire con questo programma. Quindi la prima canzone, una canzone che non ha scelto ancora Daniela, perché la prima vogliamo un po' introdurre canzoni nuove, fresche, che sono appena sfornate, che sono tra l'altro i tuoi amici di Musica Toronto, quindi li salutiamo. E la prima canzone si chiama Chilometri. Che facciamo anche noi quando ci spostiamo, che li ha fatti, povera Daniela, da dove? Da Toronto? Dov'è che...
1: Sì, diciamo Etobicoke.
0: Etobicoke, sì, cioè, quindi meglio Etobicoke, meno male, però, meglio, un po' più vicino,
1: sì,
0: ma ancora...
1: Sì,
0: non è...
1: Però non sapevo il tempo, perché da lì, da qua, è totalmente diverso.
0: Esatto, però, è venuto il diluvio.
1: Tutto bene, siamo qui, siamo... Okay.
0: Siamo freschi, dai, allora, mi raccomando, state con noi qui con Daniela, e la prossima canzone, Chilometri.

0: chilometri, tutto quanto chilometri. Questa sono la canzone e il gruppo. So we're back, here we are con Danila. We're so excited, we're trying to have some conversation. tutto veloce, no, siamo felici. Insomma, stavamo parlando, insomma, anche del fatto che sei abruzzese, no? Qualcosa che ti rende fiera di essere italiana, ma poi, come abbiamo detto, abruzzese. Le radici che sono davvero importanti nella vita di ognuno di noi. Allora, raccontaci un po' la storia. Tu sei prima generazione, quindi in teoria la storia dei tuoi nonni, ma anche dei tuoi genitori,
1: sì.
0: Che sono appunto partiti dall'Abruzzo. Magari dici dove nell'Abruzzo, perché sì, abbiamo sì, tutte sì. Le province, sai com'è, racconta.
1: Allora, noi siamo province di L'Aquila, è un piccolo paese, piccolissimo, allora non lo neanche dice, però siamo vicino a Celano, a Vezzano. Normalmente sì. Quando dico così la gente, oh sì, conosco. E allora, noi, i miei genitori sono venuti un po' più tardi, diciamo, negli anni 60, allora non era una cosa di scappare, diciamo, dalla guerra o podarsi da qualche situazione negativa, no, era più per avventura, veramente, perché a quel tempo era una cosa, ok, l'America, andiamo a spaccare, andiamo a vedere che possiamo fare, e allora sono venuti così, so per noi non c'era mai quella cosa di l'Italia, siamo abbiamo sofferti, no, veramente era, i miei genitori sempre sono stati sempre orgogliosi dei loro radici, anche, diciamo, tutti, anche se la gente sono venuti qui da una situazione negativa, anche loro, diciamo, sono orgogliosi, però per noi c'era un attaccamento un po' più diverso, perché solo i miei genitori sono venuti qui. Allora, niente, no zie, no nonni, nessuno, solo uh-huh. loro. E allora per noi è stato sempre una vita di andare tra le due. So, per me, io andavo ogni 2 anni in Italia per tutte le estate. E allora sono cresciuta, io sempre scherzo perché dico, ok, io sono nata, cresciuta in Canada, però sono vissuta dentro un piccolo Italia nella casa mia, perché il cibo, la musica, la televisione, la lingua, tutto in italiano sempre. E allora questa è una cosa veramente, forse non mi sono neanche accorto quanto, come si dice, quanta italianità c'era intorno a me. E poi quando mi sono sposata ho visto un po' di cambiamento, perché normalmente, diciamo, la televisione è più inglese, queste cose così, e allora ho detto wow, like, ok, come si dice, lo sapevo, però ho visto un cambiamento. E poi noi abbiamo già detto un po', questa è la cosa forse che ti spinge anche di più di continuare, perché ho visto proprio, ok, se io non faccio queste cose adesso nella casa mia, non c'è nessuno che li fa, diciamo, non c'è questa cosa, perché c'è quella cosa di, come si dice, per la seconda generazione, terza, sono più, come si dice, exposed alla cultura italiana, canadese, e allora è un po' più difficile, è normale, so. Yeah.
0: Cavolo, è una storia davvero particolare, perché come hai detto te, la maggior parte delle persone sono stati nonni a partire nel dopoguerra, sì, una situazione sì. in cui non c'erano le possibilità economiche sì. o comunque di lavoro. Mentre per i tuoi genitori, ma perché poi sono per spaccare e hanno lasciato tutto,
1: proprio tutto, sì,
0: tutto. Veramente, non hanno mai pensato di tornare indietro.
1: No, mio papà, prima di venire in Canada con il suo fratello, sono andati a Parigi, allora sì, sono stati lì per 3 anni, poi da lì sono andati in Spagna, diciamo, una persona, mio papà, anche mia mamma, molto ambiziosi, e poi mia mamma veramente, erano, come si dice, bene, like, in modo di vivere. Mio nonno era contadino, e allora lei veramente non voleva fare quella vita, ha detto certo, no, io voglio, ha studiato come sarta, e allora ha detto no, io voglio vedere come tutti quanti gli altri che c'è in questo Canada. Mia nonna non voleva,
0: giustamente,
1: allora
0: giustamente,
1: era sempre quella mamma. Cosa, io so, era interessante, però no, sono stati molto coraggiosi e sono venuti qui e hanno fatto... Ok, c'erano, diciamo, amici, paesani,
0: certo.
1: Un cugino, una prima cugina, una.
0: Una.
1: E allora, you know, siamo fatti così, però no, questa cosa dei nonni, io era sempre una cosa di distanza. E poi
0: sì.
1: Forse li sono apprezzati ancora di più.
0: Certo.
1: Perché ho visto con gli amici miei, oh, mia nonna, you know, mi dà fastidio. Mi sta sempre gridando, io sgridando, hanno detto ok, per me no, quando io andavo a casa di nonni, ok, era sempre una celebrazione, sono un po' diverso, sì.
0: Certo,
1: però perché... c'era anche questa, come si dice, un po' di tristezza,
0: è
1: perché
0: ovvio, quando si parte, quando si sta
1: la
0: via,
1: separazione,
0: certo.
1: Sì, era molto difficile a volte, sì.
0: Sicuramente, soprattutto anche poi per te, per i tuoi genitori, tutti quanti, insomma,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: La sentirono tutti, non, è una,
1: sì.
0: Non era la tua separazione, ma era anche i tuoi genitori, erano i nonni, insomma, un po' tutta
1: sì,
0: la
1: sì.
0: famiglia. Però, come
1: sì.
0: hai detto te, ti ha dato modo di apprezzare molto di più quei momenti
1: sì.
0: e tenerteli un po' più stretti.
1: Sì.
0: E poi, ovviamente, si è creato quello che si è creato quest'oggi, no? E,
1: sì.
0: e piano piano ne parleremo. L'hai già detto un pochettino, perché hai detto appunto che c'è questa italianità che non ti aspettavi, però... Allora, tu sei nata in Canada,
1: sì.
0: come italo-canadese, insomma, cresciuta, diciamo, a Toronto, diciamo.
1: Scusami, io rido perché tanta gente dicono, ma tu sei nata in Italia? No,
0: no, appunto, no, bisogna chiarire, appunto, perché nata in Canada. E quindi, cioè, crescendo in questa casa, come hai detto te, italiana, alla fine al 100%, perché entrambi i genitori, cosa anche non molto comune... Adesso avere
1: sì,
0: entrambi i genitori
1: sì.
0: nati, cioè italiani, che parlano italiano, tutto italiano, tu sei nata lì e come ti sentivi? Cioè tu poi sei andata anche a scuola, sei andata,
1: sì.
0: cioè ti sei ritrovata in un mondo anche diverso al di fuori della tua casa
1: sì.
0: e come la vivevi questa dualità, questi due mondi? Ma io sono italiana, sono canadese, sono un po' di tutte e due, cosa sono io? Cioè la Danila... di 6 anni, di 7, 8, 10, cosa diceva, cosa pensava?
1: Ok, una domanda molto interessante. Allora, io veramente penso che per la maggior parte del mia, diciamo, quando ero piccola, io sempre vedevo le due separati. Allora, per esempio, mi rendevo conto che quando stavo con i miei amici, you know, c'era una differenza. Io avevo amici italiani, portoghesi, canadesi, non so. E, diciamo, questo mischio mi ha fatto vedere le differenze, però anche certe volte mi sentivo, ok, io sono canadese come loro. Poi mi ricordo, ti dico una storia. Una mattina, penso che, non lo so, forse a 12 anni, anche forse 10 anni, stavamo parlando della colazione con i miei amici. Tutti quanti dicevano, ok, io ho mangiato questo, questo, questo. E io ho detto, oh, io ho mangiato la zuppa questa mattina, la zuppa con, come si dice, i biscotti
0: sì,
1: e latte.
0: Sì.
1: E questa era una cosa che io era molto contenta, perché non è che lo mangiavo ogni mattina, però perché mi faceva ricordare da... Questa era una cosa che mi dava mia nonna,
0: certo.
1: Era la zuppa inglese, diciamo.
0: La zuppa inglese, esatto.
1: E sì. Allora io ero così contenta, perché per me era una mattina speciale. Oh, ho mangiato questa cosa. I miei amici hanno guardato a me, hanno detto, oh, la tua mamma ti fa mangiare i biscotti
0: i
1: per
0: dolci.
1: La colazione. Oh, mi sono sentita così male, ho detto,
0: ma che brutta
1: oh,
0: persona.
1: Oddio, ok. E poi allora ho detto, ok, ci sono certe cose che io non posso spiegare a loro, perché
0: certo.
1: ho visto che non erano... Forse non solo apprezzati, però non capivano proprio.
0: Compresi, esatto.
1: E allora ho detto, ok, ci sono certe cose che io devo stare attenta. E allora, you know, come si dice, questo è un modo di vivere, perché tu devi conoscere con chi parli.
0: Esatto.
1: E allora ho conosciuto questa cosa molto giovane. E poi, crescendo... Diciamo, io sono sempre stata dentro la comunità italiana, perché forse mi sentevo, diciamo, più...
0: agio.
1: Sì, ok.
0: Sì.
1: E allora, come ho detto prima, ho visto le differenze, però a un certo punto poi ho anche capito che italo-canadese è una cosa speciale, una cosa diversa, perché quando io andavo in Italia, come tutti dicono, io non era italiana, era la canadese, l'americana.
0: Esatto.
1: Allora non sei qui, non sei lì, e allora ho detto ok, italo-canadese è una cosa molto speciale, anche perché quando noi parliamo delle cose mi fa piacere che noi, come si dice, in Australia, in Canada, in questi paesi della diaspora, diciamo, sì. Noi ci sono tante cose che noi abbiamo vissuto insieme, e allora per me è una cosa speciale, noi dobbiamo essere fieri di essere italo-canadese, diciamo. Brava. No canadese, no italiano, italo-canadese. Allora io sempre dico così, perché a un certo punto ho detto no, questa è una cosa speciale che non si può spiegare facilmente.
0: No, non si può spiegare né i canadesi né gli italiani, no, deve essere proprio no. Italo-canadese.
1: Sì.
0: E la cosa, tra l'altro, la storia della colazione ce la teniamo da parte, perché la colazione è una cosa particolare, che anche mia moglie, quando è stata in Italia, cioè le torte, le
1: sì,
0: torte
1: sì,
0: a colazione, solo in Italia, cioè in Italia sì, a colazione sì. Si mangia dolci a zucchero a gogo, qui mm-hmm. No, sta attento, devi eggs and bacon, no, là dolci no, al 100%, no. Quindi sì. Poi ne parliamo dopo, perché, okay. Perché è diverso, come hai detto te. E poi, parlando appunto della famiglia,
1: sì.
0: Perché vogliamo un po' chiudere un po' questo discorso sì, sì. Importante, la famiglia, come hai detto te, svolge un'importante influenza. Sono un qualcosa che ti dà ispirazione e che ti spingono a provare, a prendere magari rischi come hanno fatto loro, perché sì. Ovviamente i tuoi genitori hanno preso tanti rischi e hanno creato una vita anche per te. Non so se adesso c'hai fratelli, sorelle,
1: sì,
0: non lo so,
1: due sorelle.
0: Due sorelle, sì, ecco, sono, quindi hai creato queste opportunità. Ecco, allora c'è un qualcosa di so che tua mamma, hai scritto appunto anche online, è stata una fonte di ispirazione per te.
1: Sì.
0: Magari ci puoi raccontare un qualcosa che ti ha dato questa forza, o magari un qualcosa che ti ha tramandato, un ricordo, un qualcosa di speciale?
1: Veramente per me non c'è forse una cosa, è un modo di vivere. Per me, mia mamma e anche la mamma sua, allora mia nonna, sono donne, diciamo, tough cookies, you know? E allora ho sempre...
0: Classiche donne italiane.
1: Sì, classiche, sì, sì. E allora per me ho sempre... come si dice, ho visto che lei è una donna fortissima, molto creativa. Io sono stata, diciamo, fortunata che quando era piccola io vedevo un vestito, mia mamma, ok, vuoi fare quello? Sì, sì, ok, andiamo a prendere la stoffa, si dice stoffa, però
0: certo.
1: Andiamo
0: tessuto,
1: a prendere
0: sì.
1: Sì, sì, tessuto, e prendiamo questo come si dice, non mi viene la parola, aspetta, organza, pura seta, tutte queste cose bellissime, facciamo quello che vuoi, ok. Non so, per me era come una magia, ok, wow. E poi la fortezza, diciamo, di combattere sola, perché sì, c'erano, come ho detto prima, gli amici, tutte queste cose, però quando tu vedi che i genitori non hanno nessuno, se c'è un problema erano solo loro, diciamo, a parlare, a risolvere. Poi adesso che sono mamma l'apprezzo anche molto di più, perché ho detto ma come hai fatto, ma veramente come hai fatto, perché io lei mi aiuta tantissimo, io ho detto ma come hai fatto, lei mi fa così, ho fatto, ok, oh wow, so, come si dice, è una cosa, una fortezza, poi è stata molto molto dedicata sempre a noi, alla famiglia, e allora per me tutto questo è una ispirazione, perché ho scritto qua perché non volevo scordare,
0: sì.
1: La vita è dura e devi essere pronte ad affrontarla. Questa
0: Bravo.
1: È sempre una cosa, e non è una cosa negativa nel senso che ok, la vita è dura, oddio, no, è semplicemente un fatto, diciamo, è così, ci sono momenti bellissimi, però è normale, la vita è dura, e specialmente per i miei genitori che, come ho detto prima, non era sempre rosi viole. Allora io ho visto tante volte che loro dovevano prendere il coraggio e continuare, anche se era molto difficile, non c'era nessuno per l'aiuto.
0: Erano la sopravvivenza, insomma,
1: sì,
0: non hai altre
1: sì,
0: opzioni
1: sì.
0: E questo ci fa apprezzare ancora di più noi che ce l'abbiamo, le opzioni,
1: sì,
0: abbiamo il supporto,
1: sì, sì,
0: quindi
1: sì.
0: È bello, bello avevo. Brava, come si chiama la mamma?
1: Loretta.
0: Brava Loretta, brava. Insomma, poi salutiamo.
1: Grazie.
0: Anche come si chiama il papà?
1: Mio papà,
0: stavo dicendo,
1: scusami,
0: no,
1: mio
0: anche
1: papà,
0: il papà,
1: sì sì, Augusto,
0: Augusto.
1: Veramente
0: Augusto.
1: Mio papà, mia mamma è forte, mio papà anche, però mio papà è come, è un po' più come me, un po' dreamer, nel senso che, come si dice... siamo un po' più legati, nel senso che abbiamo gli stessi modi di vedere la vita.
0: Certo.
1: E allora sono tutti e due, entrambi, speciali per me.
0: Belli, beh, certamente, sì, certamente. Sì, sì, sì. Il tempo vola, veloce, veloce. Allora prendiamo una piccola pausa. Stiamo parlando appunto di famiglia, stiamo parlando di quanto amiamo la nostra famiglia. La prossima canzone è una canzone che tutti gli italiani, gli italo-canadesi soprattutto, conoscono, perché il grandissimo Lucio Dalla, con una delle canzoni più famose che ha scritto. E allora, Caruso, non aspettiamo, torniamo subito, ci racconti un po' più di Find Your Dolce, il tuo poker e tutto quanto, questo modo di vivere, dai, illuminaci d'immenso, come diceva Ungaretti, vai.

0: Caruso, bellissima questa canzone di Lucio Dalla, and we're back, and we're back. Now you gotta tell us, obviously we all have a connection to the song in some shape or form, but qual è il collegamento nella tua vita con questa canzone? Cosa ti ricorda, insomma?
1: Sì. Allora, parlando di questa cosa di italo-canadese, per me, come ho detto prima, la musica, la televisione e la radio sempre in italiano nella nostra casa, e allora per me quando sento questa canzone mi ricordo che c'era il programma di Chin ogni domenica,
0: certo.
1: E allora chiudeva il programma e chiudeva con questa canzone. Però noi ogni domenica I can't get this word out right now, it's in my head, we would unite,
0: sì, ci riunivamo.
1: Grazie, I'm like it is not gonna come out right now. Allora per me era sempre questa cosa che il sugo, like io sento questa canzone, ascolto questa canzone e veramente posso sento like l'odore del sugo. Perché era sempre quella cosa che diciamo stava preparando il pranzo e poi tutti noi insieme mangiavamo. Allora c'è questa cosa di, è una cosa italiana, però dentro la casa italo-canadese, per me questa è la cosa speciale, sì.
0: È speciale. Quando la musica ti collega a un ricordo così bello dell'infanzia, secondo me è una cosa,
1: sì,
0: bellissima, perché rende tutto, ha un sapore in più. Un odore in più,
1: sì,
0: in questo,
1: sì,
0: caso.
1: Sì, veramente, sì. Sì, sì.
0: Bello, bello. E parlavamo appunto, tra le tante cose che fai, tra l'altro Daniela parla, a parte che parla perfettamente italiano,
1: oh,
0: come
1: no,
0: italiano.
1: Perfettamente, ma...
0: Francese.
1: Sì.
0: Par français parfaitement.
1: Parfaitement.
0: Quasi, quasi.
1: Però no, veramente mi piacciono le lingue, sono molto tanto appassionata, hai visto? Non mi viene neanche ok, femminile, maschile. Certe volte fa così, perché con tutte queste lingue ti va anche, diciamo...
0: È un miscuglio,
1: sì,
0: miscuglio,
1: sì. Però, no, veramente mi piacciono, e poi per me a sapere diverse lingue è come sapere diverse modi di vivere. È una cosa molto importante. Io cerco sempre di spiegare questa cosa ai miei figli. Adesso, diciamo, con la scuola imparano francese, però poco tempo fa ho anche fatto, come si dice, sto trovando e ho trovato, speriamo, una scuola per l'italiano, perché, diciamo, con mamma, come si dice, io provato, però mai si impara come la scuola. Però per me, io sempre dico, you know, è molto importante. Per noi, per esempio, io per parlare con mia nonna, io dovevo imparare l'italiano.
0: Certo.
1: Prima di tutto, lei non voleva ascoltare l'inglese nella casa sua.
0: Giustamente,
1: allora,
0: ho 80 anni, mi metto a parlare l'inglese.
1: E
0: no?
1: Allora, you know, per questa cosa era molto importante per noi, sì.
0: Bello. Ecco, parlavi appunto del fatto di conoscere la lingua e apprezzo comunque... approfondisci questo modo di vivere. Allora, l'italiano collegato al modo di vivere all'italiana, che
1: sì,
0: ti porta anche a questo viva la dolce,
1: sì,
0: che sarebbe viva la dolce vita,
1: sì, sì,
0: giustamente,
1: sì,
0: e quindi raccontaci un po' da cosa ha scaturito questo desiderio di cominciare questo come lo vuoi definire, questo spazio,
1: sì,
0: per gli italo-canadesi.
1: Ok, allora, ho spiegato come prima che io, diciamo, sempre vivevo in questi due mondi, you know, viaggiando in Italia e in Canada, e ho visto questa grande differenza di vivere, perché, come voi sapete, qui è molto stressante, molto veloce, tutte queste cose. Poi, quando stavo in Italia, io prima di tutto stavo in paese, allora era molto rilassante, molto lento. E allora, poi ho visto, quando io venivo qui, i miei amici che... anche loro, se avevano visitato l'Italia, dicevano, oddio, quanto è bello lì, io no, mi sento così rilassata, eccetera. E io allora ho detto, ma you know, ci sono certi modi di vivere che per noi sono normale, ma per loro vanno a cercare un libro o forse questa vacanza. You know, allora ho detto, io mi sento così fiera di essere italiana perché queste sono cose che io vivo ogni giorno, è un modo, come si dice, un modo di vivere. E poi anche per me c'è più, come si dice, più allegra la cultura italiana, più appassionata. Allora, you know, forse non lo so, forse anche perché canto io in casa sempre ridendo da, you know, ballare, io faccio così sempre. E allora mio papà sempre diceva, Daniela, questa sempre pensa alla dolce vita, perché io cantevo, ballavo, you know, facevo tutto così. E allora io dicevo, scherzando, e perché no? perché no? E allora come si dice, è nato questa cosa, perché no? Like, viva la dolce, viva questi momenti, io voglio dare la celebrazione, perché no? Noi siamo, per esempio, la gente dice ok, adesso diciamo devi essere seria, però io sempre dico guarda, io ho studiato, io ho le mie lauree, ma puoi anche ancora cantare, per esempio. Puoi fare, like, io ti do un esempio. Quando io insegno, ogni venerdì faccio Fun Fridays, ok? E io sempre dicevo ai miei studenti, ok, adesso facciamo le cose di musica. Ok, la grammatica si fa, perché si deve fare, però facciamo le cose di cultura, di musica, i film, perché per me è una grande parte di sapere una lingua, come si dice, una cultura. E allora mi ricordo che certe volte le maestre dicevano, guardavano, oh, wow, having a lot of fun, ok? And I'm like, yeah. E allora si impara anche, so, come si dice, non è una cosa, oh, se tu, if you're having too much fun, like, you're not serious, bene, like, come si dice, non va bene. E allora per me è, come si dice, è una cosa che ti dà più vita
0: e più motivazione,
1: più
0: anche
1: motivazione,
0: lo apprezzi,
1: sì,
0: sicuramente.
1: E allora come se nella classe, se nella vita quotidiana, è una cosa che tu devi cercare, questi momenti devi celebrare, le piccole cose, queste vieni dalla cultura italiana. Allora io ho visto i miei nonni, le cose semplicissime, si rendevano felice con quelle cose, so e come si dice, ho visto queste cose, ho detto non ci serve quella vacanza, quella crociera. Sì, la dolce vita viene anche da quelle cose, perché anche a me piacciono, però non è che ti serve a fare quelle cose, ti servono tanti soldi. No, la dolce vita lo devi cercare, lo devi creare tu. E per questo che io, come questa mantra, viva la dolce,
0: Viva la dolce. Bello, ci piace. Yeah. Ed è online, cioè un sacco di contenuti sono online, giustamente, che hanno a che fare. Cioè, una persona come fa a scoprire...
1: Maybe
0: we can even share it in English. Maybe we can leave that for the English.
1: Yeah, okay.
0: Così la gente scopre ancora di più.
1: Sure.
0: Dai, perché loro c'abbiamo bisogno di...
1: Ok, yeah.
0: Perfetto, facciamo così, facciamolo per quello. Che facciamo, DJ Nino? Little community update, che dici?
2: Yeah, so the coming up in the next 2 weeks, actually, on October 22nd, we have the... annual gala for Chiba Hamilton Halton. That'll be held up at Carmen's. Doors open at, I believe, 5:30, 6 o'clock.
0: I think
2: 5:30.
0: So, yeah.
2: And we have some incredible award recipients. We have a very special in memoriam reward this year, and not award, but a in memoriam recognition this year that is very special to a lot of people here in Hamilton and the community. And it's going to be a great night every year as a very special event. So, and it just keeps growing and growing. So we're looking forward to seeing everyone out there. There are still some tickets available, still some tables, but looking forward to having everybody out there up at Carmen's and for another great event.
0: Love it. Yeah, that's one of the biggest events. Well, it's the biggest events from Chiba, right?
2: And, it is.
0: And it's always a sellout event. I think Chiba Toronto just had a big event as well.
2: They did. Yes, the President's Gala.
1: It's an amazing 72? Event. I've attended, and I'm sorry I missed it this year, but it was so... they just do an incredible job.
2: And yeah, they do.
1: And like you said, the association is beautiful. Like, it's these kinds of things that are important to stay connected, right?
2: Yeah.
1: So, yeah.
2: And support one another. One of the things I will say, like, I love about Chiba, and we were chatting a little bit on the way in this morning, Daniela, but, Chiba is an organization that is not... it's not regionally bound, although a lot of the regional clubs accept everybody as well. But Chiba brings together everybody from all parts of Italy, all of us here, second generation, third generation, first generation, under one roof, that kind of gets together around building the community, building Italian-Canadian businesses, and just celebrating our culture through our success. So I think it's a great organization that just brings all that together. And, of course, we have some wonderful supporters in this community. So
1: yeah, no,
2: it's
1: I
2: great.
1: Agree.
0: I love it. I love it. Grazie, DJ Nino. Absolutely, we can't miss it. We're going to take a nice break. We're talking about Vive la Dolce. We're talking about having fun. And so the next song is by Gali, Good Times. Good Times.
1: That's right. Perfect. Perfect song.
0: We'll be right back with Danina, nostro DJ Nino. State con noi.
2: Are we gonna do?